0: Fatemi robò a tutti! Fammi vita a tutti! Sì, vita! Vita mia! Vieni da figlia! Sarò pure a incontrare!
1: Mi chiedevo in Fantara! Quando mi piace ella! Non la rimanchi, o io!
0: Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso! Mi ha chiuso

Sapete a Ruti, ma mi dica a Ruti, mi dica, è stata mia, è stata mia, però cosa incontrare? Mi chiede il fantara, quando mi piace ella, non la rimanchi, o corrio. Ma che cosa? Tutto, attira meticolosamente sulla parete, dobbiamo buscare la prima, che non la rimanchi.

Fatemi una buona luce, fammi vita, luce, e vita, vita mia, vita, vita, che non puoi incontrare. Non mi chiede, fantara! Quando mi piace ella, non la rimanchi, o curio! Non mi piace tutto, ma chi mira meticulosamente sulla parete? Dobbiamo buscare la prima, che non